per la mia ragazzina, io è il 21 ottobre. La mia frutta fa un zan, la mia frutta fa un zan e le tendrà di scadu zan.

0: E mi sa si doc per questo cronichetto seguissene a caban a chi a questo primier ruro del mag de Radio Citanio a mi luzita teremeno d'inlica lei liceas del liceu Pireno de Sento Capello nous explicon così si dis orgoglio come un pu e nuzita de segu e bus desir un buon escuto de la seguido del programmos de Radio Citanio de segu e la seguido aro aro l'uro che ve sera la segunduro del mag a mi l'Alex.
1: Attenzio, rest, es parti per l'Occità Tremeno.
2: La miagia minuto occitano del liceo
1: Pireno.
2: Une expression per cadeau de June, per fa sourire tout le monde.
3: Es parti, aujourd'hui tu sauras qu'on ne dit pas orgueilleux comme un pou, mas plus l'air, plus glorious qu'une pezouille rebestite.
2: As compres? A tal te podes sentir mais saberut per la jornada. As su que sos.
1: Allemagne.

0: Avete
1: l'uomo Gesù, se fosse lo durmo veglio, per avete l'uomo Gesù, se dorme in bigliavù. O avete sì lume de mai, che vu saluto, che vu saluto. O avete sì lume de mai, che vu saluto, so di uplai. Ingozza sol buzzole, si io sinchiou, si io sinchiou. Ingozza sol buzzole, si io sinchiou d'un anno un tre. Ingozza sol ho trovato, si io delar, si io delar. Ingozza sol ho trovato, si io delar per farlo poccado. Se l'ho trovato io pa delar, d'un anno il vostro figlietto. Lo prendré en peldo montal, lo ofrendo en sa cumoca, cumoca, cumoca, cumoca, cumoca.

0: Maritima, maritima, maritima.
1: Monti via ville sulla riva dei mari.
0: Monti via ville sulla riva dei mari.
2: E Mrs. Alexandra, per questo intervisto, seguisse in lumac dei Radio Citania, a me io, Juan Pigas, oubrié del canale in patinariat, a me le sidoc.
3: Se disio Juan, come son paire, son mestier serio bucatie. Mas un aventuro extraordinario an abocabira lu pais. Lu cabomen del canal real de Lengodoc, rebate chap maitar, canal del Mietchun.
4: Aquel sera d'aquí, sent d'intrazza la lanterna. La maire nous esperavo sur l'indal, se fazio de laghi. Un paire debio tumba fausa la lubatiero. Ero pas esta previs de passar la nei de foro. Ero sen conta sur l'episodio del loup. De loup ne fuguet plan men questiu que de l'autre rescontre, lu del gran gabelou. Aprengeri aquel jour que se disio Riquet, que ero barun e que menavo tutti los emplegats de la sal de la provincia, collectu de las taios, contru l'aires, fins als regraties que la nus vendun. Autrement dit, un cap dal. Como de custemo, gros guien dicet mesurgos.
5: Busca al beire como l'orai parlata, queris monsieur. De segur, digiu lu creseguet.
4: Levat Mario e Jacotto, las duos aginados. Cal dire che sende la metà iso fratrio. Gaira preps un beusace e la maire se turnet marida. A tal, eu, mon fraire Luis, la picciuno Susu, se ne isit d'un altro branco. Mon paire ero vengu de Plalen, d'un país de la selbos prigundos, che se dit Dalfinat. Lo mondo è un po' della metà di sorrasso, ma i grandi, blanchinelli di pelle e di murri. Penso che è del carattere, è duro. Trempat come l'assia di un pigasso. Plata iur su un buscaties. E na quel tempo qui, lo subradus de Marsiglio fazia un benifusto de marino. È a tal che lo paire era da valat. Sos un radel de flutace, unos cambos belos che se ligun a me cordos e che da balun fin zara mar. Così arribet al cap del mondo, ne savi paris. Lo tutto è schi di muret. Ai sì, gli ha toujours d'ovro. Lo fuste e la legno, gli ha toujours di besun. Per la i carpentos, la menusarie, o la calfo. Se trabaglio in famiglia. Mon paire fa tumba, Luis s'occupe della ibuscaios, Susu e eu des faises. Gros guien, nous ben ajuda uni scots. Cado matì, es lo meme sicut. A punto d'albo, nous ben tira della paiasso. Un po' d'aigo pel mure, un fond de suppo di la garganta e lui pedi la scrupetto e zu, senza attacco. Di l'ensemble lo salario sbu, due sols per un garic, un po' mai per avere una vet, sen conta la barto e la buscaio che revenden a scarbunies. Travaglia mai che mai l'iver, can la savo baiso e che la luna descreis. Altromen la malautio ben alla i plancos. Per la vet, è tu lo contrari, se cupo l'estiu. Che ha refuffo de rusino e che la pesuino i pella i dents. Lu bosc es nostre mundi. A mai si demuran in aurieiro din lustal che la mai ragete nei retace, ne cuneisen tutto raissendos. Nos fazen a me tutti lus qui vivun. Descargaires, carbuniers, desbusigaires, pastere de trupels pichus, e peiva che qu'un jour, senza visa, tut se mettet a cambia.
3: Según lo roman de Michel Teixeira, moi, Jean Pigas, ouvrier du canal, publicat per las edicius del Cavardès, traduciu citano Alan Ruch, disponible a las edicius IEO Aude, din lo role de Jean Pigas, Mateo Vies, ambe la voz de Lila Fraisse, enregistrament Marc Dubézi, adubace mixace Thierry Ducos, realizaciu Lauren Lavadio de la compagnie Lilo e LL Filmes, una producciu Sirdoc, Instituto Città de Cultura, sostenuto per l'Iniu Europeo din lo cadre del programma Occitanico Mai. L'Europe s'engage avec le Fonds européen de développement régional. Retrouvez tous les épisodes sur occitanico.eu.

Aliasce su un sodierù, per cominciare non cade mai, l'ho levito, l'ho pitasciuto.

Gracias a tutti, se sei amasso per il loro, o gaierebbe, e a nannus fa plaisir a me, a nausicen forse puli de musique, a me away, Haydn, Tchaïkovski, Verdi, Edouard Ngar, Bagani, Beethoven e Grieg. Sempre partiti, a me, Etienne Perruchon, un opesso del nostro indicativo.

Vivenda Ausilio Concerto per Trompette, un movimento allegro, scritto per Joseph Haydn e mi minu interpretato per il grande trompettista Maurice André. Allora, tre pezzi di Tchaïkovski, il grande compositore russo Tchaïkovski. In primo luogo, usi un tostira di Lac de los Cygnes, l'entrato, a poi usiren un tableau, un acte di Crinco Abeliano, un ballet, aves, Crinco Abeliano, e per terminare, il concerto per piano e orchestra numero 1, movimento allegro non troppo e molto maestoso.

Le concerto per piano e orchestra numero 1 di Tchaïkovski, movimento allegro non troppo e molto maestoso. Anno va ici Roberto Alagna, il gran tenor francese Roberto Alagna, dins un obro de Verdi e qu'un obro che s'agisse de Il Trovatore. Va ici de Verdi, tirato Il Trovatore, de quella pira.

la campanella de Paganini interpretato per Yehudi Menuhin. Beethoven ara ambessa pla famoso lettro a Eliso, me calero Eliso, che sabe la vera u Thérèse de Brunswick, anan sabe. Così che si osca usisena che lo letto è scritto per un misterioso fenomeno, la lettra a Eliso.

0: Radio Citanio.
1: Oblati, oblata, sian giuius. Delle cantate dei dulce.
0: L'émotion del pays.